il lumi centauro, il mare, il india o il vento, il vatture fifero e il terribile essere.